Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai,

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Sono le 4:01.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

0: Sono le 7:01.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Venerdì 15 maggio 2026 la chiesa ricorda Sant'Isidoro. La luna è calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: colui che è fermo nel proprio proposito plasma il mondo a sua immagine. E oggi si celebra la giornata internazionale delle famiglie. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1252 Papa Innocenzo IV emanava la bolla ad extirpanda che autorizzava la tortura per far confessare i sospettati di eresia. 230 anni fa, nel 1796, con la ratifica della pace di Parigi, l'Italia cedeva alla Francia il territorio della Savoia e la contea di Nizza. Nel 1860, durante la battaglia di Calatafimi, a Nino Bixio, che proponeva la ritirata, Giuseppe Garibaldi rispondeva con la celebre frase: «Qui o si fa l'Italia o si muore». Nel 1910 la nazionale di calcio italiana giocava la sua prima partita internazionale. In maglia bianca, all'Arena Civica di Milano, batteva la Francia per 6-2. Mentre nel 1922 iniziavano oggi i lavori per costruire l'autodromo di Monza. Nel 1974, alle Brigate Rosse che chiedevano la liberazione di 8 militanti in cambio del rapito Mario Sossi, il presidente italiano Giovanni Leone rispondeva: «Lo Stato italiano non può cedere al ricatto dei terroristi». Nel 1992 si inaugurava l'Expo di Genova, che a 500 anni dalla scoperta delle Americhe era dedicato a Cristoforo Colombo. Nel 1999 il presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro si dimetteva in vista dell'insediamento del neoeletto Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2004 oro europeo a Madrid per l'Italia nella staffetta 4x200 di nuoto con Brembilla, Pellicciari, Rosolino e Magnini. Mentre 20 anni fa, nel 2006, si teneva il giuramento di Giorgio Napolitano, eletto 11° presidente italiano il precedente 10 maggio. Sono nati il 15 maggio. Nel 1859 il fisico premio Nobel Pierre Curie. Nel 1929 il critico e giornalista Beniamino Placido. Nel 1948 l'autore e cantante Dario Baldambembo. Nel 1950 lo scrittore e autore Michele Mozzati. E nel 1953 il compositore e polistrumentista Mike Oldfield. Inoltre il conduttore TV Giorgio Mastrota nel 1965, l'attore e doppiatore Francesco Pezzulli nel 1973, il produttore musicale e rapper Don Joe e l'attore Flavio Montrucchio nel 1975, l'attrice Regina Orioli nel 1977 e la campionessa mondiale di tuffi Tania Cagnotto, nata in questo giorno nel 1985. Era la nostra ultima segnalazione per il 15 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che...

0: Quanto in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con tempo bello in Puglia, sarà una giornata soleggiata con anche temperature molto miti, punte massime fino anche a 25-26 gradi, complice un po' di vento da sud. Però attenzione, in realtà domani giornata che tornerà a essere molto più variabile, quindi si apre il weekend all'insegna di un po' di nuvole di passaggio e ritorna anche di qualche piovasco. Piogge non particolarmente diffuse e intense, tutt'altro, però ripeto, domani faremo un passettino indietro anche come temperature. Per i dettagli sulle vostre zone sull'intero weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: sono le 7:59. Ora esatta.
1: Radio Idea.

0: Novità. Sette giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Muscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
6: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con tempo bello in Puglia, sarà una giornata soleggiata con anche temperature molto miti, punte massime fino anche a 25-26 gradi, complice un po' di vento da sud. Però attenzione, in realtà domani giornata che tornerà a essere molto più variabile, quindi si apre il weekend all'insegna di un po' di nuvole di passaggio e ritorno anche di qualche piovasco. Piogge non particolarmente diffuse e intense, tutt'altro, però ripeto, domani faremo un passettino indietro anche come temperature. Per i dettagli sulle vostre zone sull'intero weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta.
2: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
3: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 15 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Isidoro l'agricoltore, che cos'è l'agricoltore? L'agricoltore, patrono di Madrid e protettore dei contadini. Il sole è sorto alle 5:47, ci saluterà alle 20:26. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1911, la Corte Suprema degli Stati Uniti ordina lo scioglimento della Standard Oil di Rockefeller in base alla legge antitrust, segnando la storia del capitalismo moderno. Nel 1940 negli Stati Uniti vengono messe in vendita per la prima volta le calze di nylon. Fu un successo senza precedenti, con 5 milioni di paia vendute in un solo giorno. Nel 1957 il Regno Unito esegue il suo primo test con una bomba all'idrogeno nell'Oceano Pacifico, mentre nel 1988, dopo 8 anni di guerra, l'Unione Sovietica inizia il ritiro delle proprie truppe dal territorio afghano. Sono nati oggi Claudio Baglioni, il grande mago della musica italiana, compie 75 anni, un pilastro della nostra canzone d'autore. Andy Murray, il campione di tennis scozzese, ex numero uno del mondo e vincitore di 3 slam. Osman Dembélé, il talentuoso attaccante francese, protagonista del calcio europeo. E noi ci fermiamo qui, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Lentamenti e code a tratti sulla superstrada Brindisi-Lecce, tra il bivio per Squinzano e la tangenziale di Lecce. Regolare al momento il traffico a Lecce in città. Ancora per oggi lavori in via di Casanello. La strada è chiusa fino alle 15 tra via 24 Maggio e via Colonnello Archimede Costadura. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita doppio senso di marcia su unica carreggiata. Nella città di Bari fino al 17 maggio modifica la viabilità in diverse zone in occasione dei festeggiamenti del santo patrono San Nicola. Chiuso al transito il lungomare Imperatore Augusto. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Sono le 9:59.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Va ora in onda la seconda e ultima parte dell'intervista realizzata in esclusiva per Idea News da Massimo Raciti a Caparezza.
2: Benvenuto Caparezza.
3: Grazie mille.
2: Tornando ad Orbit Orbit,
4: anche questo, come tutti gli altri tuoi lavori, è carico di messaggi densi, di parecchi contenuti molto interessanti e profondi. Ma qual è tra tutti il messaggio a cui tieni di più e che vorresti che arrivasse forte al pubblico?
3: Beh, mi leggo a quello che ho appena detto per affrontare quella che è la chiusura dell'album, non a caso. Cioè, l'album si chiude con un pezzo intitolato Perlificat, che è un invito a perlificare, nel senso a creare, a non far rimanere le proprie idee nella testa, a non trascurarle, ma a dare voce a queste idee perché possano esprimersi attraverso un'opera, di qualsiasi natura essa sia. Quindi è un invito alla creazione e in fondo anche al cambiamento, perché l'idea di qualcosa che non c'è potrebbe essere salvifica per un territorio che consideriamo stagnante, perché l'idea di solito ha in sé come qualità prima la novità, un'idea nuova, un qualcosa che prima non c'era. E questo qualcosa che prima non c'era potrebbe smuovere le acque e magari contribuire a quell'evoluzione che tanto ci manca. Io poi penso che le idee che abbiamo in testa, una volta che ci hanno affascinato al punto tale da convincerci a dare loro corpo, debbano in qualche modo essere concluse, devono essere portate alla conclusione, anche quando magari non ci crediamo più o qualcosa ci accende il dubbio. Io sono così, devo portare al traguardo quello che ho nella testa per potermene quantomeno anche disfare, ma intanto prima devo fare. Nel mio computer è vero, ci sono un sacco di canzoni a livello embrionale, ma ci sono anche tanti pezzi che, pur non piacendomi, ho cercato di finirli per avere la prova del 9. Ecco, e veramente non mi piace questo pezzo, perché e anche perché secondo me tenere tutto in sospeso alimenta la parte negativa, la parte della sindrome dell'impostore che normalmente una persona che crea ha.
4: Esatto. Succede che a volte noi abbiamo un certo giudizio sulle nostre stesse opere e quando le tiriamo fuori dal cassetto però ci accorgiamo che il pubblico le recepisce in maniera diversa e spesso molto meglio di quello che credevamo. Addirittura può succedere che ci possano essere delle cose che non avevamo considerato minimamente e che possono invece essere particolarmente utili al pubblico come nemmeno avremmo mai immaginato.
3: No, è il caso proprio di Orbit Orbit, che quando l'ho concluso non avevo la benché minima idea di che reazione avrebbe potuto suscitare, ma neanche lontanamente, perché era un disco, lo sentivo come un disco troppo lontano, troppo diverso dalle cose che avevo fatto fino anche al disco scorso, che pure un po' si avvicina come mood, e quindi ero pronto a qualsiasi tipo di risultato. E forse la condizione ideale, perché questa è la condizione del primo disco, fondamentalmente. Cioè, è la sensazione che si prova con un'opera prima. Ci si butta e si vede.
4: Certo.
3: È come un sasso buttato in un lago. Bisogna capire quanti cerchi farà e quanto si espanderanno. Cioè, il cerchio di questo disco è stato inaspettatamente abbastanza largo.
4: Tra l'altro è un salto nel buio che penso possa dare un'adrenalina non indifferente, no?
3: Sì, ma non è tanto adrenalina, guarda, sarà perché ormai sono adulto, quindi diciamo non mi aspetto, sono pronto a qualsiasi risultato, perché è come se avessi fatto i miei compiti, non so, io ho assolto il mio compito in maniera onesta, cioè ho scritto quello che volevo scrivere senza sottostare a nessuna aspettativa, né quella di un media, né quel di una radio, di una TV, o né quella di un pubblico. Ho soddisfatto me e basta. Quindi se non va, pazienza. Questo non può essere un, tra virgolette, mestiere da fare con la pressione delle aspettative. Questo è un mestiere che chi inizia a farlo deve avere ben presente che può andare bene, può andare male da un momento all'altro.
4: Ok.
3: E bisogna collarsi il rischio, cioè è proprio la caratteristica della creatività.
4: Beh, penso che quello che hai detto sia un insegnamento importantissimo, soprattutto per quei ragazzi giovani che iniziano a fare musica. Cioè il fatto di concentrarsi prevalentemente sulla propria opera, sul proprio operato, sull'arte, e di lasciare in secondo piano quello che sono le aspettative che spesso possono danneggiarci.
3: Sì, e anche aggiungere il fatto, visto che viviamo, l'ho detto e lo ripeterò fino allo sfinimento, nell'epoca dei social, quindi del giudizio altrui sul lavoro che ognuno fa, lo so che è molto difficile, ma cercare di non curarsi di questo. Mm-hmm. Non c'è da aver ragione o da avere torto, c'è solo da creare nella maniera più limpida possibile, punto. Non c'è nient'altro da aggiungere. In realtà è molto più semplice di quello che pensiamo.
4: In questa presa di distanza dalla visibilità a tutti i costi, che ruolo ha avuto la televisione sulla tua carriera?
3: Sinceramente adesso, se dovessi vedere la mia storia come Caparezza, in fondo non è nata esattamente da delle esposizioni televisive, perché io ricordo ai tempi di Verità Supposte, cioè l'album che in qualche modo ha avuto successo, il mio primo successo, e che quindi mi ha portato questo elemento che chiamiamo popolarità nella mia vita. In realtà durante la promozione di quell'album non ero in TV, ero in giro a fare concerti, anche con all'inizio risultati modesti, però ne ho fatti tanti, cioè abbiamo cominciato dalle pizzerie fino ai locali in cui a volte dovevo buttare delle consumazioni dal palco per far avvicinare la gente. E quindi diciamo, e poi quando è arrivato Fuori dal Tunnel, che è arrivato tardi come singolo, ed era il terzo singolo dell'album, io avevo già una, chiamiamola, popolarità live. Cioè si era già sparsa la voce che il mio concerto in qualche modo poteva essere considerato divertente, valeva la pena andarci, eccetera. Tanto che io ricordo che Fuori dal Tunnel la attenzionai alla casa discografica, perché vedevo che durante i concerti, che a quel punto avevano più gente, era molto amata. Nessuno di noi prima si era accorto di questo. Questo racconto perché? Perché anche lì, anche all'inizio della mia carriera, io non sento di dover dire grazie alla televisione o all'esposizione radiofonica. Era nato dal mestiere, da salire sul palco e cantare. E così è rimasto, diciamo.
4: Ti faccio un'ultima domanda. Dove possiamo trovare Orbit Orbit, che ricordiamo non è solo un lavoro musicale, ma è anche un libro fumetti? E dove ti possiamo incontrare per le date live?
3: Allora, le date del tour sono su caparezza.com e ogni tanto rimbalzano sui miei social, anche se io ho l'unico social che gestisco di persona è Instagram. Purtroppo non c'ho voglia di dedicarmi ad altri social, è già tantissimo non usare Instagram. E invece il disco e il fumetto in qualsiasi circuito di vendita. Esiste anche ovviamente in versione streaming, in versione liquida, ma non so perché nel mio caso prevale la voglia di avere la versione fisica.
4: Eh beh, il fascino della carta è un'altra cosa.
3: Il fascino della carta e il fascino del vinile, non lo so. Nel mio caso sono un po' questa anomalia, ormai è chiaro, vendo molti più dischi fisici rispetto ai risultati che può fare un servizio di streaming.
4: Ma guarda, paradossalmente nell'era del digitale tutto quello che è fisico, non dico tanto il CD quanto il vinile, ha avuto una rivalutazione e un apprezzamento che forse nessuno si sarebbe mai immaginato.
3: Beh, io non so quando sia stato creato il vinile, però se dovesse essere paragonabile, accostabile alla vita di un individuo, potrebbe rientrare negli esempi che facevamo prima, quando si parlava di foglie secche che hanno nella loro condizione comunque tanta vita. Cioè il vinile ne ha attraversate di tutti i colori, oltre a essere ormai di tutti i colori ha avuto un periodo in cui era floridissimo, un periodo, diciamo, in cui è andato tutto male, non si produceva più, soppiantato dal giovane CD, e poi improvvisamente risale, risorge dalle sue ceneri, e mi pare che oggi forse venda più del CD, che era stata la sua rovina. Quindi anche il vinile può essere considerato al pari di una foglia secca, che però è ancora vitale, ancora non è secca, però ha in sé una vitalità, è una vita fatta di alti e bassi, come dicevamo prima.
4: Sì, ha avuto la sua rivincita ringiovanendosi senza bisogno di silicone o altro.
3: Sì, ad un certo punto lui ha fatto il vinile, ha sempre fatto il vinile, poi ad un certo punto è risalito, è ritornato in auge.
4: Caparezza, io ti ringrazio per la tua disponibilità e ci tengo proprio a dirlo. Fin dalla prima intervista, ma anche in questa, mi ha colpito tantissimo la tua generosità nel donarti, anche attraverso appunto questa chiacchierata, e ci tenevo a dirti che è l'umiltà dei grandi e che non è scontata assolutamente. Per questo ti ringrazio tantissimo.
3: Ti ringrazio, ti ringrazio. Correggo soltanto la parola grandi, la sostituisco con vecchi. Ho l'umore di appartenere ai vecchi.
4: Allora facciamo così, non ti dico che sei un grande, ma ti dico che sei un vecchio immenso. Va
3: Ok.
4: bene?
3: Va bene. Lo accetto. Ciao. Grazie a te.
4: Grazie mille, grazie ancora Caparezza e un saluto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Se volete potete trovare questa intervista su YouTube e iscrivervi al canale. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Ciao a tutti e a presto da Massimo Raciti.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
0: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
5: Radio Idea.

0: anche quest'anno tra colpi di scena e critiche e cose varie, sì, è andato il Festival di Sanremo, 76esima edizione, l'ultima al momento condotta da Carlo Conti, poi come avete, poi come si sa, sarà Stefano De Martino il prossimo direttore artistico e presentatore della Kermesse Sanremese. Beh, vedremo un po', ci saranno anche lì tante critiche, è bello che non balla, e poi sicuramente si farà vedere che è bello e sa ballare, e quello già lo sappiamo, anche presentare. Detto tutto questo, un ben ritrovati a tutti voi. In console per la parte tecnica c'è Stefano Nerisso, io sono Alex De Sì. Sì, anche oggi abbiamo aperto con un bel successo del passato, anno 1985, Grace Jones con Slow the Rhythm.
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De Sì.

0: Clementino li vedrei bene in coppia a Sanremo con un nuovo brano, voi che ne dite? No, ma Sanremo 2026 è appena terminato e ora sì, prima c'è stato l'antipasto con ci hanno fatto due cose così per tanti giorni e ora ne faranno ancora per tantissimi altri perché si parlerà ancora di Sanremo. Ma voi siete contenti del brano che ha vinto il festival? O avevate altri brani in mente? Fatecelo sapere inviando così un messaggino qui in radio e noi poi lo diremo in diretta. Dai, fateci sapere. Noi abbiamo fatto la nostra classifica, io e Stefano Gallizzo, è proprio diversa una dall'altra, dobbiamo dire, perché per me sul podio dovevano salire loro.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

mi sbilancio mai sui miei gusti musicali, ma devo dire che per me i vincitori morali sono loro. Per me dovevano vincere loro il Festival di Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini, ma il nostro Stefano ci ha azzeccato in pieno. Lui è un romanticone.

0: sì.
1: Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, con questo brano ci rappresenterà all'Euro Festival. Vedremo un po' come andrà. Sicuramente farà molta scena e piace al resto d'Europa quando ci sono questi artisti che fanno tanto rumore, tanta scena anche visiva. Beh, sicuramente andrà bene. Beh, glielo auguriamo, glielo auguriamo. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Rimanete qui,
2: Troppo Forti con Alex De Sì.
3: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.
4: Venerdì 15 maggio 2026 la chiesa ricorda Sant'Isidoro. La luna è calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: colui che è fermo nel proprio proposito plasma il mondo a sua immagine. E oggi si celebra la giornata internazionale delle famiglie. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1252 Papa Innocenzo IV emanava la bolla ad Extirpanda, che autorizzava la tortura per far confessare i sospettati di eresia. 230 anni fa, nel 1796, con la ratifica della pace di Parigi, l'Italia cedeva alla Francia il territorio della Savoia e la contea di Nizza. Nel 1860, durante la battaglia di Calatafimi, a Nino Bixio, che proponeva la ritirata, Giuseppe Garibaldi rispondeva con la celebre frase: qui o si fa l'Italia o si muore. Nel 1910 la nazionale di calcio italiana giocava la sua prima partita internazionale. In maglia bianca, all'Arena Civica di Milano, batteva la Francia per 6-2. Mentre nel 1922 iniziavano oggi i lavori per costruire l'autodromo di Monza. Nel 1974, alle Brigate Rosse, che chiedevano la liberazione di 8 militanti in cambio del rapito Mario Sossi, il presidente italiano Giovanni Leone rispondeva: lo Stato italiano non può cedere al ricatto dei terroristi. Nel 1992 si inaugurava l'Expo di Genova, che a 500 anni dalla scoperta delle Americhe era dedicato a Cristoforo Colombo. Nel 1999 il presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro si dimetteva in vista dell'insediamento del neoeletto Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2004 oro europeo a Madrid per l'Italia nella staffetta 4x200 di nuoto con Brembilla, Pellicciari, Rosolino e Magnini. Mentre 20 anni fa, nel 2006, si teneva il giuramento di Giorgio Napolitano, eletto 11° presidente italiano il precedente 10 maggio. Sono nati il 15 maggio. Nel 1859 il fisico premio Nobel Pierre Curie. Nel 1929 il critico e giornalista Beniamino Placido. Nel 1948 l'autore e cantante Dario Baldambembo. Nel 1950 lo scrittore e autore Michele Mozzati. E nel 1953 il compositore e polistrumentista Mike Oldfield. Inoltre il conduttore TV Giorgio Mastrota nel 1965, l'attore e doppiatore Francesco Pezzulli nel 1973, il produttore musicale e rapper Don Joe e l'attore Flavio Montrucchio nel 1975, l'attrice Regina Orioli nel 1977 e la campionessa mondiale di tuffi Tania Cagnotto, nata in questo giorno nel 1985. Era la nostra ultima segnalazione per il 15 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: 7 giorni dedicati al disco novità lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo, non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante, Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
6: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati sulla superstrada Brindisi-Lecce, traffico intenso con rallentamenti e code a tratti da Surbo a Surbo Stazione verso Lecce. Regolare al momento il traffico a Lecce in città. Ancora per oggi lavori in via di Casanello. La strada è chiusa fino alle 15 tra via 24 Maggio e via Colonnello Archimede Costa Dura. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata. Nella città di Bari fino al 17 maggio modifiche alla viabilità in diverse zone in occasione dei festeggiamenti del santo patrono San Nicola. Chiuso al transito il lungomare Imperatore Augusto. È tutto. Grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con tempo bello in Puglia, sarà una giornata soleggiata con anche temperature molto miti, punte massime fino anche a 25-26 gradi, complice un po' di vento da sud. Però attenzione, in realtà domani giornata che tornerà a essere molto più variabile, quindi si apre il weekend all'insegna di un po' di nuvole di passaggio e ritorno anche di qualche piovasco. Piogge non particolarmente diffuse e intense, tutt'altro, però ripeto, domani faremo un passettino indietro anche come temperature. Per i dettagli sulle vostre zone sull'intero weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Sono le 11.
2: Ora esatta. Radio Idea.

0: Pronto, scusi, visto che lo facciamo spesso, quando stiamo per aprire, chiamiamo per chiedere se la voce
1: non
0: si sente.
1: Non la sento.
0: Ecco, appunto, mi sente adesso?
1: Sì.
0: Ecco, possiamo aprire?
1: Possiamo?
0: Aprire il supermarket.
1: Non capisco cosa dice, sa?
0: No, dicevo, possiamo aprire il supermercato?
1: No, ma guardi, lei ha sbagliato numero.

ed è un test che fanno tutti anche quando andate a un concerto. Sa, prova, 1, 2, 3, prova microfono. E la prova microfono è la parte fondamentale di una buona trasmissione radiofonica, perché se ci sentite male poi non vi divertite. Cari amici, bentornati a questa ultima puntata della settimana di Supermarket Show, sempre con voi Daniele Dalmuto, quest'oggi con tante novità, ovviamente, come facciamo sempre: buona musica, notizie improbabili, situazioni imbarazzanti, il nostro carrello della spesa sempre pieno di articoli improbabili. Quindi mettetegli la monetina dentro, incominciamo.

Ricordiamo San Coriolano del tempo lento nel nostro almanacco, faceva tutto con calma esasperante, mangiava piano, parlava piano, camminava piano, ma chi restava con lui si accorgeva che il tempo sembrava allungarsi e le preoccupazioni accorciarsi. È patrono di chi va piano, di chi è sempre in ritardo e di chi ha capito che non tutto deve correre.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi. Gentilmente, per questo approfondimento su San Coriolano.
0: Non ho capito niente.
1: San Coriolano, quello che faceva tutto con calma esasperante.
0: Non so niente, io non lo conosco, mi dispiace.
1: E cosa aggiungiamo noi? Perché abbiamo letto prima, si è sentito, ma poche nozioni.
0: Io guardi, non le so dire niente, mi scusi, ma devo andare via.
1: E un'ultima cosa, lei mangia piano come San Coriolano, veloce?
0: Ma cosa vuoi che le dica io? Guardi, non mi chiedo delle cose che non so rispondere. Devo chiudere, perché c'è mia figlia qui che mi cerca.
1: Sì, no, chiuda piano come San Coriolano.
0: Ma io non so neanche dov'è.
1: Chi, il santo?
0: No,
1: non lo so neanch'io, è morto, è un santo. Però lui faceva tutto piano, quindi se deve attaccare, attacchi piano come San Coriolano.
0: Mi scuso, devo chiudere.
1: Prego, buona giornata, salve.
0: Buongiorno.

da brividi è andata in scena nel tempio buddista Wat Rat Phagong Tham, nella provincia di Nothambur in Thailandia. Una donna di 65 anni, ritenuta morta e portata in bara per la cremazione, è stata trovata viva pochi istanti prima che le pratiche funebri avessero inizio. Secondo le ricostruzioni della direzione del tempio, la donna era da tempo allettata da circa 2 anni e la famiglia aveva interpretato un peggioramento delle sue condizioni come una ipotetica morte. Il fratello, convinto che la donna fosse deceduta, l'aveva posta nella bara e intrapreso un lungo viaggio sino al tempio. L'intento era cremarla lì. Il tempio infatti offre un servizio di cremazione gratuita che sembrava una soluzione praticabile per la famiglia. Ora io mi chiedo, posso capire ideologie religiose, quello che vi pare, ma insomma, prima di portare a cremare una persona bisognerebbe un attimino chiamare il medico che deve accertare l'effetto, così insomma, questa è morta veramente o non è morta? Basta mettere lo stetoscopio e sentire se il cuore batte o meno. Cioè, qui con quali criteri hanno stabilito che sto povero Cristo fosse morto? Non lo so, ma grazie al cielo non è stata bruciata viva.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi. No, dobbiamo recensire questo brano, però il titolo è un po' così, allora non ci sentiamo proprio di dirlo, ecco.
0: Che bravi.
1: Degli Stadio.
0: Sto cadendo dalle nuvole.
1: No, che poi in realtà, siccome qualche giorno fa abbiamo parlato di Acqua e Sapone, che è la colonna sonora, non so se lei ha mai avuto modo di vederlo, di un bellissimo film di Verdone, questa canzone chiude quel film, e quindi però il titolo è un po' così.
0: Con chi ha parlato lei?
1: No, con lei no.
0: Con chi? Con mia moglie?
1: No, ne abbiamo parlato così, al supermarket. Quindi non niente. Va bene, grazie, buona giornata. Beh, avete capito di che cosa stiamo parlando? Grande figlio di puttana, 1982, un ritratto ironico e amaro di un personaggio a rivista, cinico, simbolo di un certo modo di vivere e di fare carriera. È una critica sociale tagliente. Dietro l'ironia c'è una riflessione su successo, compromessi e perdita di valori, diretta, graffiante, diversa dalle ballate più note del gruppo, dimostra che gli Stadio sanno essere anche sarcastici e pungenti.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi il disturbo. No, volevo chiederle, quando dice uno che ruba anche la luna se la deve dare a te? Poesia allo stato puro.
0: Di che cosa sta parlando, mi scusi?
1: Della canzone degli Stadio.
0: E quindi cosa le dovrei rispondere?
1: No, analizzavamo un po' il testo. Dovrebbe esserci anche lo zampino di Lucio Dalla in mezzo.
0: No, sì, la salutiamo, la saluto, arrivederci, buongiorno.

0: Il meteo, secondo voi? Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì.
2: Pronto, salve, pronto, salve, pronto, salve, pronto, salve, pronto, salve, scusi il disturbo. Per la regolazione della situazione meteorologica su Macerata, sulla zona di Macerata.
1: Un attimo, perché il signore proprietario sta male, non...
2: Ah, sta poco bene, no, chiedo con lei, era soltanto per sapere indicativamente, ovviamente, com'è la situazione di oggi, cioè se c'è pioggia...
1: No, no, non c'è niente, c'è sole.
2: Ah, soleggiato oggi su Macerata?
1: Sì, sì.
2: Soleggiato.
1: Sì.
2: Ah, temperature signora in linea con la media stagionale?
1: Sì, sono alzate.
2: E vabbè, siamo alle porte dell'estate. Per quanto riguarda i venti, signora?
1: Ieri, oggi no, si sta bene.
2: E invece alla mattina ovviamente le temperature tendono a essere più alte rispetto a quelle della notte, immagino.
1: No, già più alte.
2: Perfetto, io la ringrazio molto e la saluto.
1: Ok, ciao.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
4: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
12: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
13: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
15: Troverò io la marmotta.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
4: Radio Idea.

0: questo è il Supermarket Show, la musica di Supermarket, che anche oggi venerdì giunge nel suo principale nella sua principale scaffalatura dedicata al miglior mercato indipendente. Con noi torna quest'oggi un artista che è già stato con noi qualche mese fa. Stiamo parlando di Afrodis con il nuovo singolo Nuovo Marco Polo. Afrodis, bentornato a Supermarket.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Ciao, allora, Nuovo Marco Polo viene così descritto come un viaggio interiore fatto di immagini, sospeso tra il desiderio di andare lontano e la consapevolezza delle proprie radici. Quanto conta mantenere un legame con ciò da cui si proviene mentre si cerca una nuova direzione, sia nella musica che nella vita?
1: Allora, secondo me è fondamentale poter viaggiare anche con la mente e potersi, diciamo, poter affrontare un viaggio interiore tra i propri sentimenti, le proprie sensazioni, e questo è fondamentale anche nella vita, perché ti permette di scoprire te stesso, di capire fino in fondo chi sei e quali sono le parti di te più importanti, ecco.
0: Quindi il viaggio non necessariamente visto come viaggio fisico, a volte anche il viaggio interiore è forse più importante.
1: Esatto, e il mio pezzo va per metafore, e chiaramente mi piace anche viaggiare fisicamente, ed è sempre una cosa bella per tutti poter viaggiare, poter scoprire nuove culture, nuovi paesi, però in questo caso il mio è più un viaggio

0: interiore, un viaggio per immagini all'interno di se stessi, per cercare di scoprire chi si è e quali sono, ecco, le proprie parti, le proprie emozioni e i propri sentimenti.
1: Ascolta Aphrodis, il brano ha atmosfere molto eteree e un sound indie pop che accompagna quasi come una colonna sonora questo percorso nello spazio e dentro se stessi. Come avete costruito questa dimensione sonora e che tipo di emozioni sperate arrivino all'ascoltatore durante l'ascolto di questo singolo?
0: Allora, abbiamo collaborato io e il maestro Giancarlo Di Maria, che ha lavorato a tutti i pezzi di quello che poi sarà l'album, e abbiamo cercato appunto di unire due mondi, uno più classic, diciamo pop, quasi vaporwave, e invece il mio più rap, più verso anche qualche metrica trap che c'è in questo brano, e speriamo che all'ascoltatore arrivino delle emozioni in realtà gioiose, perché è un brano comunque molto solare, molto felice, quindi speriamo che sia ballabile, che arrivi questo all'ascoltatore.
1: Allora Aphrodis, a questo punto io, prima di lanciare il brano, ti richiedo i contatti social, quindi dove poterti trovare sul web per approfondire la tua conoscenza artistica.
0: Sì, allora potete trovarmi su Spotify come Aphrodis, scritto col PH e la Y, su Instagram come Aphrodis_child, e poi mi trovate su Facebook col mio nome vero, che è Thomas Cangini Bertoli. Mi potete trovare anche su, chiaramente, tutte le altre piattaforme sempre come Aphrodis, e questi sono i contatti, insomma.
1: Perfetto Aphrodis, io ti ringrazio tanto di essere ritornato con noi all'interno di Supermarket Show. A questo punto lanciamo Nuovo Marco Polo. Grazie per essere stata Supermarket.
0: Grazie mille, salve.

Sono l'unico al mondo. Viaggio solo con un soldo in tasca e conto in banca vuoto. Nuovo Marco Polo, tu non ti allarmare se non mi vedi tornare un giorno. Volo in alto dalla terra fino al pianeta rosso e più in là. Aggrapparci sì non sarà facile, forse l'anello sarà troppo debole e cadrò. Dallo spazio sarò appurato Piero, sarò lacrime di fuoco. Non mostrandoti per ciò che sei, fai la figura della lei senza un volto. Con un occhio volto al cielo, l'altro sepolto sottoterra. Aspetto

0: Stay tuned. Supermarket will be back soon.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, chiedo scusa.
0: Sì.
1: Sì, salve, perdoni il disturbo se la disturbo a quest'ora. Sono l'autista del consorzio agrario, vengo dal consorzio di strada vicinale. E starei arrivando con lo scarico, quindi che ci sia qualcuno in casa.
0: Lo scarico del coso del...
1: E stiamo arrivando con l'animale, infatti che ci sia un po' di acqua anche perché è in viaggio da stanotte, quindi non ha bisogno anche di bere.
0: Ma di dove viene?
1: Ah, io chiedo scusa perché un attimo che ricontrollo. Allora, io ho una scrofa domestica di importazione egiziana in consegna per via 1. È lei?
0: Ma lei di dove viene?
1: Dal consorzio agrario, sono del consorzio agrario, io sono l'autista.
0: Una scrofa veneziana?
1: No, è una scrofa domestica di importazione egiziana, dall'Egitto viene.
0: Sì, ma allora la porti da qualche altra parte.
1: Eh no, ma io la devo scaricare lì perché ho questo indirizzo, io dopo me ne vado via, non posso.
0: Ma portare... l'indirizzo gliel'ha dato?
1: Ah, io ho l'indirizzo che mi è stato dato dal consorzio agrario.
0: No, lì al consorzio agrario che se la tengano per te.
1: Ma scusi, ma l'ho...
0: Ma io in casa voglio una scrofa.
1: Ma l'ha ordinata lei, perdoni, che me la porto sulle spalle e me la porto a casa. Io sono in viaggio da stanotte.
0: E allora se la porti a casa.
1: Io gliela lascio.
0: La riporti, la porti al consorzio dove l'hanno ordinata.
1: Ma no, quest'ora è chiusa. Io la lascio lì fuori,
0: Fuori dove?
1: Io gliela lascio fuori casa, perché cosa faccio? Io il consorzio è chiuso, io devo rientrare, io non posso, se lei ha ordinato la scrofa.
0: Ma facciamoli fare, la metta dove li fare.
1: Ma la scrofa l'ha ordinata.
0: Ma secondo lei abbia voluto la scrofa in casa?
1: Ma mi scusi, io non so se lei ha preso una scrofa da compagnia o da tenere. Cosa abita?
0: Io non ho preso niente. Io non so chi cavolo sia, né lei né nel consorzio. Arrivederci.

Si dice che il tempo guarisca tutto? Perfetto, allora io sto aspettando che curi anche la mia voglia di lavorare lunedì mattina.

0: E siamo giunti al termine anche per questa ultima puntata della settimana di Supermarket Show. Io vi ringrazio tanto di essere stato con noi e di averci fatto compagnia per tutta l'intera settimana, sperando ovviamente di avervi strappato un sorriso. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Idea.

0: 7 giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
6: Radio Idea.
7: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie.

0: casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con tempo bello in Puglia, sarà una giornata soleggiata con anche temperature molto miti, punte massime fino anche a 25-26 gradi, complice un po' di vento da sud. Però attenzione, in realtà domani giornata che tornerà a essere molto più variabile, quindi si apre il weekend all'insegna di un po' di nuvole di passaggio e ritorno anche di qualche piovasco. Piogge non particolarmente diffuse e intense, tutt'altro, però ripeto, domani faremo un passettino indietro anche come temperature. Per i dettagli sulle vostre zone sull'intero weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e un minuto. Ora esatta.
1: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. No matter what, no matter what, you got.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati sulla superstrada Brindisi-Lecce, traffico intenso con rallentamenti e code a tratti da Surbo a Surbo Stazione verso Lecce. Regolare al momento il traffico a Lecce in città. Ancora per oggi lavori in via di Casanello. La strada è chiusa fino alle 15 tra via 24 Maggio e via Colonnello Archimede Costa Dura. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata. Nella città di Bari fino al 17 maggio modifiche alla viabilità in diverse zone in occasione dei festeggiamenti del santo patrono San Nicola. Chiuso al transito il lungomare Imperatore Augusto. È tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: Venerdì 15 maggio 2026 la chiesa ricorda Sant'Isidoro. La luna è calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: colui che è fermo nel proprio proposito plasma il mondo a sua immagine. E oggi si celebra la giornata internazionale delle famiglie. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1252 Papa Innocenzo IV emanava la bolla ad extirpanda che autorizzava la tortura per far confessare i sospettati di eresia. 230 anni fa, nel 1796, con la ratifica della pace di Parigi, l'Italia cedeva alla Francia il territorio della Savoia e la contea di Nizza. Nel 1860, durante la battaglia di Calatafimi, a Nino Bixio, che proponeva la ritirata, Giuseppe Garibaldi rispondeva con la celebre frase: «Qui o si fa l'Italia o si muore». Nel 1910 la nazionale di calcio italiana giocava la sua prima partita internazionale. In maglia bianca, all'Arena Civica di Milano, batteva la Francia per 6-2. Mentre nel 1922 iniziavano oggi i lavori per costruire l'autodromo di Monza. Nel 1974, alle Brigate Rosse che chiedevano la liberazione di 8 militanti in cambio del rapito Mario Sossi, il presidente italiano Giovanni Leone rispondeva: «Lo Stato italiano non può cedere al ricatto dei terroristi». Nel 1992 si inaugurava l'Expo di Genova, che a 500 anni dalla scoperta delle Americhe era dedicato a Cristoforo Colombo. Nel 1999 il presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro si dimetteva in vista dell'insediamento del neoeletto Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2004 oro europeo a Madrid per l'Italia nella staffetta 4x200 di nuoto con Brembilla, Pellicciari, Rosolino e Magnini. Mentre 20 anni fa, nel 2006, si teneva il giuramento di Giorgio Napolitano, eletto 11° presidente italiano il precedente 10 maggio. Sono nati il 15 maggio. Nel 1859 il fisico premio Nobel Pierre Curie. Nel 1929 il critico e giornalista Beniamino Placido. Nel 1948 l'autore e cantante Dario Baldambembo. Nel 1950 lo scrittore e autore Michele Mozzati. E nel 1953 il compositore e polistrumentista Mike Oldfield. Inoltre il conduttore TV Giorgio Mastrota nel 1965, l'attore e doppiatore Francesco Pezzulli nel 1973, il produttore musicale e rapper Don Joe e l'attore Flavio Montrucchio nel 1975, l'attrice Regina Orioli nel 1977 e la campionessa mondiale di tuffi Tania Cagnotto, nata in questo giorno nel 1985. Era la nostra ultima segnalazione per il 15 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Sono le 15 e un minuto. Ora esatta.
1: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
4: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 15 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Isidoro l'agricoltore? L'agricoltore, patrono di Madrid e protettore dei contadini. Il sole è sorto alle 5:47, ci saluterà alle 20:26. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1911. La Corte Suprema degli Stati Uniti ordina lo scioglimento della Standard Oil di Rockefeller in base alla legge antitrust, segnando la storia del capitalismo moderno. Nel 1940 negli Stati Uniti vengono messe in vendita per la prima volta le calze di nylon. Fu un successo senza precedenti, con 5 milioni di paia vendute in un solo giorno. Nel 1957 il Regno Unito esegue il suo primo test con una bomba all'idrogeno nell'Oceano Pacifico, mentre nel 1988, dopo 8 anni di guerra, l'Unione Sovietica inizia il ritiro delle proprie truppe dal territorio afghano. Sono nati oggi Claudio Baglioni, il grande mago della musica italiana, compie 75 anni, un pilastro della nostra canzone d'autore. Andy Murray, il campione di tennis scozzese, ex numero uno del mondo e vincitore di 3 slam. Ousmane Dembélé, il talentuoso attaccante francese, protagonista del calcio europeo. E noi ci fermiamo qui, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: 7 giorni dedicati al disco novità lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo,

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
17: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
18: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
20: Troverò io la marmotta.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Radio Idea.

0: segnalare a tratti la ventilazione che soffierà sostenuta con mari fino a mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani in Puglia è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche per il passaggio di una perturbazione. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui scoprirò

0: poti scordare di me, di me, di noi.
1: Radio Idea.

0: Sono le 17 e un minuto. Ora esatta.
1: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea. Ask yourself.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: Monteverde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati sulla superstrada Brindisi-Lecce, traffico intenso con rallentamenti e code a tratti da Surbo a Surbo Stazione verso Lecce. Regolare al momento il traffico a Lecce in città. Ancora per oggi lavori in via di Casanello. La strada è chiusa fino alle 15 tra via 24 Maggio e via Colonnello Archimede Costa Dura. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata. Nella città di Bari fino al 17 maggio modifica la viabilità in diverse zone in occasione dei festeggiamenti del santo patrono San Nicola. Chiuso al transito il lungomare Imperatore Augusto. È tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Sono l'ingegner Mario Di Gregorio e oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Domenico Mastrangelo, medico con specializzazioni in ematologia, oncologia, farmacologia clinica e oftalmologia. Il dottor Mastrangelo vanta un'esperienza internazionale presso istituti come il Johns Hopkins di Baltimora e il Ludwig Institute for Cancer Research. Ricercatore con oltre 100 pubblicazioni scientifiche all'attivo, è un autore che non ha mai avuto timore di percorrere strade poco battute dalla narrativa ufficiale. Siamo qui per parlare della sua ultima fatica editoriale, Il cervello in fiamme, come i vaccini provocano l'autismo, un testo che sfida apertamente quello che lui definisce il costrutto pandemico. Prendendo spunto dal libro dell'ex ministro Speranza, il dottore mette in discussione la gestione del Covid-19 sotto il profilo della metodologia scientifica, denunciando quella che definisce un'informazione monolitica e dogmatica. Benvenuto, dottor Mastrangelo.
3: Grazie, buongiorno.
2: Dottore, partiamo dal titolo della sua nuova pubblicazione, che pone l'accento su un tema delicatissimo, il legame tra pratiche vaccinali e autismo. Lei parla di cervelli in fiamme. Può spiegarci, dal suo punto di vista di ricercatore, quali sono le evidenze scientifiche che l'hanno spinta a denunciare quello che lei definisce un sistema corrotto e quali sono i punti critici che la medicina istituzionale si rifiuta di analizzare?
3: Allora, io ho cercato di rendere al meglio il processo patologico che si innesca per effetto dell'alluminio, che viene usato come adiuvante vaccinale, o dell'azione dei virus vivi, seppur attenuati, che vengono usati per produrre alcuni tipi di vaccino. Allora, l'adiuvante alluminio, come indica la definizione di adiuvante, è una sostanza, molecola o antigene che stimola la risposta immunitaria. E già potremmo chiederci qui perché è necessario stimolare la risposta immunitaria. Non si parte dall'idea che la sostanza iniettata o l'antigene iniettato sia da solo sufficiente a stimolare il sistema immunitario? Questo è un punto cruciale per comprendere la natura del problema. Oggi, invece di usare virus o batteri interi per fabbricare vaccini, si usano porzioni o frammenti di essi. Ma i frammenti o le porzioni che usiamo non sono sufficientemente immunogeni, ossia non stimolano a sufficienza il sistema immunitario. Il principio è semplice: un bersaglio grosso, ossia il virus o il batterio interi, non sono visibili come il bersaglio piccolo, ossia il frammento. Quindi non sono visibili, diciamo così, al sistema immunitario. Quindi, se usiamo un bersaglio piccolo, dobbiamo aggiungere qualcosa che funga da stimolo ulteriore per il sistema immunitario. L'alluminio, nelle diverse forme molecolari, è quel qualcosa. Ma l'alluminio è tossico sia per il sistema immunitario che per il sistema nervoso. Sulla tossicità dell'alluminio per l'uomo esistono monografie di centinaia di pagine. L'alluminio contenuto nei vaccini va ad annidarsi in diversi siti corporei, incluso il cervello, dove produce infiammazione, di qui appunto l'idea del cervello in fiamme, no? Infiammazione cronica cerebrale indotta dai vaccini iniettati ai neonati che hanno un sistema nervoso ancora in via di sviluppo, produce alterazioni infiammatorie, autoimmunitarie e degenerative che conducono all'autismo. Invece, per quanto riguarda i vaccini preparati con i virus vivi attenuati, in un articolo pubblicato su Science nel 1977, Jonas Salk, che è stato l'inventore del primo vaccino contro la poliomielite, scriveva questo: i vaccini con virus vivi contro l'influenza della poliomielite paralitica possono in ciascun caso produrre la malattia che dovrebbero prevenire. I vaccini vivi contro il morbillo e la parotite possono invece dare encefalite. Entrambi questi problemi sono dovuti all'inerente difficoltà nel controllare i virus vivi in vivo. Contrariamente a quanto ritenuto in precedenza, l'odierna evidenza, dice sempre Salk, suggerisce che i vaccini con virus vivi non possono essere somministrati senza il rischio di indurre paralisi. Chiaramente lui si riferiva ai vaccini con virus vivi della poliomielite. Il vaccino MPR, un altro di quelli imputati nella genesi dell'autismo, contiene virus del morbillo, della parotite che secondo Salk possono provocare encefalomielite, ossia infiammazione del sistema nervoso centrale, esattamente come fa l'alluminio contenuto nei vaccini cosiddetti acellulari. Pertanto il programma vaccinale odierno, con il programma vaccinale odierno, il cervello dei nostri neonati viene sottoposto ad una potente stimolazione immunitaria con conseguente infiammazione cronica per tutto il primo anno di vita con i vaccini contenenti alluminio e a partire dalla fine del primo anno di vita con il vaccino MPR che può provocare encefalomielite. Tra l'altro, la rosolia contratta in gravidanza, cioè la rosolia congenita, è considerata una causa ambientale nota che può aumentare il rischio di disturbi dello spettro autistico nel feto. Dunque, il cervello in fiamme non è altro che la rappresentazione simbolica di quello che i vaccini possono provocare nel cervello di alcuni, fortunatamente non tutti, i bambini predisposti.
2: La sua produzione letteraria è coerente e coraggiosa, da Vaccinopoli a Nessuna Speranza. In quest'ultimo lavoro, Il cervello in fiamme, però sembra esserci una nota di urgenza maggiore. Come si è evoluta la sua analisi negli anni e cosa differenzia questa nuova denuncia rispetto ai suoi lavori precedenti? C'è un elemento tecnico o una nuova scoperta che rende il quadro attuale ancora più allarmante?
3: L'urgenza io direi che deriva dallo spettacolo horror al quale abbiamo dovuto assistere inermi e impotenti durante quella che è stata chiamata la pandemia, che potremmo chiamare anche meglio pandemenza. Un'intera civiltà allo sfascio, priva di valori, che è stata sottoposta a una dittatura sanitaria che aveva il solo scopo di dimostrare che con la paura della malattia infettiva chi governa può fare ciò che vuole, senza un freno, senza una censura, senza un confronto, un dibattito e soprattutto senza nessuna logica e in deroga a quelli che sono i principi fondanti di una democrazia che si possa definire tale. In deroga, abbiamo detto, anche a principi basilari di scienza, dovremmo dire ai principi basilari di scienza e di deontologia medica. Quindi a grandi linee questo è quello che rende il quadro odierno così allarmante.
2: Oltre alla critica, lei propone spesso soluzioni basate sulla biochimica come l'uso della vitamina C ad alte dosi. In un contesto dove il farmaco sintetico è la norma, perché l'acido ascorbico, cioè la vitamina C, fa così paura al sistema e quale ruolo potrebbe giocare nella prevenzione o nel trattamento dei danni che lei descrive nei suoi libri?
3: Allora, prima di tutto perché il mammifero di Homo sapiens è una delle rarissime specie di mammifero che non produce vitamina C o acido ascorbico, che dir si voglia, per proprio conto. Questo a causa della mancanza di un enzima, dell'ultimo enzima che è la glucosilattonossidasi, nella trasformazione del glucosio in acido ascorbico. Poi perché la carenza di vitamina C, anche detta ipoascorbemia, legata a questo difetto congenito della mancanza di questo enzima, è responsabile, secondo gli esperti, di quasi tutte le malattie che affliggono l'uomo, gli umani. Poi perché la vitamina C è in grado, se usata nel modo giusto, sia in megadosi, di curare la maggior parte delle malattie che affliggono il genere umano, perché anche perché un chilogrammo di vitamina C costa soltanto una ventina di euro, e poi perché la vitamina C come prodotto naturale non è brevettabile e come tale non può essere sfruttata per scopi commerciali. Ovviamente si potrebbe dire molto altro, però diciamo, per stare nei tempi, diciamo questo che mi sembra già abbastanza.
2: Certo. Il suo nuovo libro, Il cervello in fiamme, sta già facendo discutere molto online. Che tipo di confronto si aspetta dal pubblico e dove è possibile seguirla per approfondire i contenuti e partecipare al dibattito?
3: Allora, io direi che quando ci sono forti interessi economici in ballo, come è accaduto nella recentissima campagna vaccinale sperimentale, nella quale è stata vaccinata una grossa fetta della popolazione mondiale con un vaccino che non è un vaccino, i cui effetti stiamo ancora vedendo nella popolazione, quindi possiamo aspettarci di tutto. Il confronto, anzi la mancanza di qualsiasi confronto, è proprio l'aspetto più importante che ha ispirato il mio libro intitolato Nessuna Speranza. E la totale assenza di confronto, perfino nelle aule di tribunale tra esperti e sedicenti tali, è quello che mi ha ispirato e spinto a scrivere Il cervello in fiamme. Sull'autismo si deve sapere che c'è il muro più duro futuro indistruttibile di un sistema corrotto che non ne vuole sapere di guardare in faccia la realtà, perché purtroppo anche l'autismo, come spiego poi in dettaglio nei capitoli finali del libro, è diventato un business di dimensioni cosmiche. E dunque ammettere che i vaccini sono nella maggior parte dei casi implicati significherebbe far crollare un intero mondo mosso da interessi economici inimmaginabili, che partono dal sistema corrotto dei produttori di vaccini, quindi Big Pharma, ma si ramificano e si estendono come un cancro non più controllabile a tutta la cosiddetta società civile. Una volta forse era civile, adesso credo non più, mi pare non più.
2: Grazie al dottor Mastrangelo per aver condiviso con noi il suo punto di vista su temi complessi e spesso al centro del dibattito pubblico. Il confronto, quando è basato su argomentazioni e rispetto reciproco, resta uno degli strumenti più importanti per comprendere la realtà.
3: Bene, saluto tutti, ricordando appunto che nel libro di Peter Goetsch intitolato Medicine letali e crimine organizzato, nel quale lui paragona le grandi aziende farmaceutiche a delle organizzazioni criminali, nell'introduzione fatta da un noto scienziato, direttore editore capo del British Medical Journal, si legge: egli, cioè Peter Goetsch, mostra fino a che punto si siano spinte le aziende nella campagna acquisti di medici, campagna acquisti, sottolineo, di medici, professori universitari, riviste mediche, associazioni di professionisti e di utenti, interi dipartimenti universitari, giornalisti, membri degli enti regolatori e politici. Questo è il modo di procedere della criminalità organizzata. Peter Goetsch.
2: Invitiamo i nostri ascoltatori a riflettere e, come dice spesso il dottor Mastrangelo, a farsi le domande giuste. Continuate a seguirci su Idea News per interviste, approfondimenti e nuovi punti di vista sui temi dell'attualità.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Carlito Cone, ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha
1: de ido? Categoría.
2: Radio Idea.

0: Sette giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante. Disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080-2222-013.
6: Radio Idea.

0: emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
13: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
14: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: peggioramento delle condizioni meteorologiche per il passaggio di una perturbazione. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Idea.
2: Sono le 19:59.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
2: Web file.

0: paraíso.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla superstrada Brindisi-Lecce, traffico intenso con rallentamenti e code a tratti da Surbo a Surbo Stazione verso Lecce. Regolare al momento il traffico a Lecce in città. Ancora per oggi lavori in via di Casanello. La strada è chiusa fino alle 15 tra via 24 Maggio e via Colonnello Archimede Costa Dura. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata. Nella città di Bari fino al 17 maggio modifica la viabilità in diverse zone in occasione dei festeggiamenti del santo patrono San Nicola. Chiuso al transito il lungomare Imperatore Augusto. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Trend, ci siamo. MP Trend, la musica che sta uscendo in questo momento, protagonista da questo momento. Beh, noi arriviamo, non sappiamo che momento è il vostro, ma sicuramente vi terremo buona compagnia. Abbiamo pronto tutto il sound, quello più bello, quello più nuovo, quello che ti fa stare bene.

confermiamo che con Riviera Trend, beh, c'è movimento, eh? Non solo si sta bene, ma si può anche ballare. Lo facciamo adesso con il sound, entriamo nel, sì, nello spazio latinoamericano, perché c'è Farruko featuring di Becky G, due grandi personaggi di questo genere musicale. Il nuovo dal titolo Sentino Vale. E poi invece MP3 d'Italia c'è Briga, il nuovo Allegra.

0: non ci fermiamo, è solo una pausa. Tra un attimo torniamo.
1: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Sette giorni dedicati al disco novità lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano,

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Quando ti ho trovato, ho visto un potere grezzo, indomito. E oltre a questo, qualcosa di veramente speciale.
4: Riviera Trend.

0: qualche attimo e torniamo sempre con la musica marchiata Riviera Trend in MP Trend.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto di variabilità in Puglia nelle prossime

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

Dico, stai ascoltando la musica? Che musica stiamo suonando su MP Trend con tutta la banda di Riviera Trend? Attenzione, perché adesso c'è una coppia esplosiva. C'è a chi piace e a chi non piace questa nuova proposta, questa nuova produzione, un po' come Ying e Yang, no? E beh, sono l'uno l'opposto dell'altro, però questa volta sono insieme, Madonna e Sabrina Carpenter. Il nuovo? Questo Bring Your Love. Fammi sapere se ti piace. E alza il volume. What are you doing?

0: Noi ci fermiamo qui, la banda di Riviera Trend con MP Trend torna tra 7 giorni. Intanto un consiglio, questo dedicato alle ragazze, lasciatemelo dire ragazzi. Allora ragazze, siate meno assertive quando dovete dire qualcosa. Beh, allora prendete coraggio e ditelo, eh? Noi ci fermiamo qua, l'abbraccio fraterno ad Andrea T e alza il volume.
1: Radio Idea.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. www.webfi.it

music from around the world.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

0: scordare di me, di noi.
1: Radio Idea.